0: Yo volevo
1: E mi sono rattura che rattà o tu stava a lavare la tela. Di cubile una lettera un momento in canone la 88.9 e mi sono rattua buona che il dama sazi catletto ma pure ma si che i carren che catelen camo le morenti me di bambile paris vorrà buona che ro buona che faccio e va pazzi ma che mamma sazi a rinza va gatta calgata lo tatantate.
2: Good morning Mzwakhe, Molebohe Ntumenka, Tumelo Paresi. Ke kopa ho etsetsa batho bana ba latelang letsatsi. Aleta Masoloti Kapite Maresbeke, Tete Tiisetso Tekete ka Meyathene, Makhiro wa Lekgosi ka Leratswana. Ke a leboha Mzwakhe, tsatsi le monate bai.
0: Emozo ange go horisa bo e modimo ka botshabelo ka mono ka go ja ge mane pepe na ge mane e ke ge ka di ba modimo le era ka mono ke ge le era hole a jo a phadi me go khutla go tla ka mona ka botsa ka mofula tshepe ka mona ke ge me mathato ka mona hole a ho
3: Hila, ntate majabaja, o phetse, ke phetse. A kore ke ba tsose, ke tsosa Teboho Mokejane ka E-section, ke tsose Mandla Speaker, ke leme Botshabelo section C2, ke qetele jwale ka ho tsosa Double K, nkae kae ka Carletonville, batho bana ba tsosa ke Fuse ba phakisa ka Bosstown. Thank you, ntate majabaja.
4: Kgotso Mafifi, kgotso e motho moratuwa. Wana mme ke kopa o tlole matjato a masesane o ye motseng wa refeng kgotso Dennisville ka Themba Kubeka o ntsosetsa bana ba ka ba bararo ke Lerato Zwane, ke Nkosana Zwane le Modie Zwane. Ba tsosa o senga letsatsi la kajeno ke ntate wa bona Mosupa Tsela Navigator Shaba Zwane ke le Mamello Valmarine. Ke re ba tsowe ba letsatsi le hlonolofetseng. Ke a leboha Mafifi.
5: Emotso morati wa tumela ke mmakatla wa MMDH bile ya sabere maplasing e rata o thakgola bomme bana ba latelang ke ausmamsela ka qala botjha bile ya se ke ausmantswa ke mofokeng ka phirotuno heleborone ke qetele ka ntifele nhlakabe ka mola ka Pretoria ke re ya batsue batho kgweding ya bomme
6: Mbololo, mbololo, mbololo, a re ke batsose, a re ke batsose, o tia strata, a re ke batsose, tsosa sabata, sabata motlokwa, ke batsose jwalo mbololo, ke tsose aupa motlokwa, ke tsose mpe a ke leta, ba dula ka mola ka ntha lentle, ba tsose ke radia bane, ka ntha lentle, mbololo, o tia strata.
7: Tumela dumela motsho matuwa ke tsosa bana ba latelang Stima Dumane ka Matatiele ke tsosa Mavinda Lepo ka Constata ke be ke tsosa Ausi Madumelo ka Pimville Soweto ba tsoswa ke nna Masabata Malofane ka Kanana Orkney Dango.
8: Wee motsho moratuwa banna sponono sa Lesedi FM. Ke Thabo ka mona ka Fastadin se re se motho moratuwa e kopa fela ke tsitsinye ntate Black mono wa me mantsho mono planta de skete mono ke ra ka tsuwa se le miso ke kopa le lo tsitsinye ntate Dingane ka mono ka botshabelo ka mono ke ra ntate Dingane ga mantshana ah tangu ke kopa lo re ke ditle ke tsitsinye le ntate Adwansi ka mono ka pepena ga ka mono ya amshuwe alala tangoe motho moratu.

hare le bue gagolo mohlanka morena mabiri a tsebeletswa le sedi ha ntlo di mahlo go ra ke bohlano mantse uwa mofukeng le moifo ditapo ke tseo.

0: kilebitso lena pina malaika mahatlong wa bubedi wa thagwa breakfast show trosa le batukana a tsabela tsonya le seria fam le shumela metsumeri metsotso kamara hora ya busupa taba kiena boshodi ba motlakase le ho sengwa ha marangrang bo baka mathata me ha se tshinyeho fela ya dithapo tsa motlakase fela sena se siya sechaba se hloka motlakase Eskom itlama ho ntlafatsa botshepehi ba marangrang le bokamoso bo tswellang pele ba ona marangrang ana a motlakase dimitara tse smart di fokotsa tahlehelo ya matla mme di ntlafatsa tshebetso ya marangrang di boetse di thusa ho fedisa phokotso ya motlakase ere e ho dimitara tsena tse smart mme o thuse ho aha marangrang a bolokehileng a motlakase Eskom petuho e libisambo ka mosong bo ganyang
1: Leseri FM ke molelo.

0: basadi hangata e ba di phofutsa ntwa e gahlano le bo ba iphumane e le mahlasipa kana go tsohle re le banna re ema mmoho le lesedi FM re ba tshehetsa ka le ring ho fihla mona ho lekane ke molelwa
1: Hantle ho di mahlo horra ke a le shume tsebeletso ke a le sedi ho SABC ditabatsena di balwa ke mosiwa tswe

ditaba tsena tsa gore ya lesome di felela mona o ka boela a thomela imamelela tse ding gape ga nako e tlabe le gore ya lesome le motsomong mme tsona o tla di balelwa ke mosiwa tshweu.

0: Mamedi ho seng hona se hlotsa ditaba tsa rona se re ba rutwa ke letswai le lesedi la lefatshe. Le letswai la lefatshe empa e kare ha letswai le tapa le ka nokwa kang. Ha le sana mosebetsi. Le se kampa la lahlelwa ka ntle la hatwa ke batho. Le lesedi la lefatshe motse o beilweng ho di mathaba ha ona ho patwa le bone le lona ha le hotelletse ho kengwa ka tlasa morula empa ile ho hlongwa kantlareng le tle le bone setse bohle ba leng tlung le sedi la lona le keke le ke le khanyetse batho jwalo Batle ba bone mesebetsi ya lona e molemo. Me ba rorise ntata lona ya mahodimong. Mumamete motle ditaba tsena ditswa bukeng ya Mateu gaolo ya bohlano. Temana ya le shumele metse meraro ho fitlala temaneng ya le shumele metse tsheletseng. Ntate Moruti motsweneng e re kitla kenke sebaka sena ke o fe sona. Ke wena moreri wa lentswe ka jeno harabo ntate ba le nteng ka kwano re ya leboha
1: Thuli baby ha ke lebohe ho seng hona ka sebaka seo ke se fuang ke wena le tshebeletswa lesedi ke dumedise mo mamedi ho hlemo a mametseng tshebeletswe na le hona teng ke dumedise ba abi ba lentswe ba o ka jeno modimo re dumeletseng le bona hore Rise molaetsa ho batho Rise molaetsa ho marako a Jeriko me ke dumedisa ka lebitso le letle ha lebinwa ke batho ke lebitso la Kriste Jesu mo mamedi ho seng hona re kopana le wena kgweding e hodimo ya phato kgweding ya mafumahadi me tshebeletso ya lesedi e re rumile ho wena hore re tle ho wena ka molaetsa ona o reng o be letswai la lefatshe ibile o be le sedi la lefatshe mo mamedi re tlo bua ka ntho tse pedi tseo re rapellang ho dima tsona jwale ka bahlanka ba bokgabane ba botshepehi re rongwe ho wena hore re o tsebise hore lefatshe le a o hloka Hobane modimo o yentse lefatshe le lehodimo mme a bopa motho ka setshwantsho sa ona hore motho e toba modimo lefatsheng lena mme hore qosa hore nna le wena mo mamedi re fetuhe letswai la lefatshe re fetuhe lesedi la lefatshe mme mo re badileng teng re kopana le Jesu a bua le ba rutwa ba hae a re le letswai la lefatshe e ka re ha lefatshe letswai le tapa na le ka nokwa ka inna o re ho bona le lesedi la lefatshe mo mamedi ho seng hona re tla ho wena re o kgothaletsa ho ba letswai la lefatshe le lesedi la lefatshe mo mamedi mosebetsi wa letswai Ke o etsa bonnete ba hore le netefatsa kapa le natefatsa mohle moo le dulang teng mohlomong kare ho sepe wa ntafoleng letswai le a hlokeha hore le be teng nthong e nngwe le e nngwe e bewang letswai le a hlokeha hobane letswai le fana ka tatso ke ka hoo Levitike a reng O tanoka ka letswai nyelo tsohle tse o di hlaisang o keke wa lebala le ka mohla o le mong letswai la selekane sa Jehova modimo wa hao nyelo nye nngwe le ye nngwe e o ka e hlaisang le lesedi la lefatshe e lentswe la modimo lebe re be lesedi O batho ba leng lefifing, mo mamedi ya ratehang, re rongwe nna le wena. Ho na le batho ba dutseng lefifing, ba o nna le wena. Re tlamehile re ba fetohele,
2: lesedi ke ba ka utlwa ntate maphale mogoki ya re sepateng sedi la lona sekelela ba ditlhong ba ka morena gotlhe le dinyefolong ee mo mamedi re tshwanetse re be lesedi paulos bukeng ya baefese o re go bona pele pele le ne le le fifi empa jale le lesedi moreneng ka mokgwa o jalo tsamayang lesedi jalo ka bana ba lesedi mo babedi re tla go wena e ba le tshwaitlhe tshwaetsa batho tla tsentle e ba lesedi ka ga lefifi gotlhe mo o fitlhang e tsa tsentle nonetsa ka letswai mo go babang teng wena tlisa letswai mo o senang thabo tlisa letswai le e bitswang kgotso ee mo mamedi tshebeletswa lesedi e tla wena gore nna le wena re be letswai mo mamedi mosebetsi wa letswai ke o etsa gore ditho tsotlhe di be monate ditho tsotlhe di be le tatso ditho tsotlhe di utlwagale mme lesedi lona le apola lefifi gobane le a tshabega ke ka boo modimo a re le lesedi le lesedi la lefatshe ga re yeng ka lefatshe lotlhe ba lefifi re ba beye lesedi mme ba senang tatso bao maphelo a bona a babang re be letswai go bona mo mamedi a ratega edise ga fitlha nokeng o ya motlhoding wa noka a nka letswai e itse ga qeta go tshela metsi ya ba monate ya ba setlhare se phekolang baiseraele le nna le wena ga re be letswai re ye motlhoding o bitswang pelo re lokisa dipelo tsa bana ba modimo ke mosebetsi wa ka le wa gao mo mamedi o fetoga letswai le lesedi ka gare bana ba modimo ka jesu keresete morena wa rona amen.

0: Comedy is lesse mesoso kamara hora ya le shume le mosomo ngosoma metse le sedi FM le nana o ke la haula itlabolle ke la bone ka jeno ke nako ya merapelo ke fetela ho ntate Moruti Mooki Seboko ntate Moruti Sebaka ke sahao
1: ke a leboha mama Thuli ho seng hona hwa letsatsi ha untumella le nna le nna nke ke ho feta fela ka ntswe ka lentswe ke khutle ha ke kopana le taba e reng barutuwa le ke letswai le lesedi la lefatshe wa fihla mina thoko o reng ho nna hohle mo mopi a mpisang teng ke a dumela ebile ke a mo latela amen alleluya mohlang ke banang le kutlwisiso mama Thuli ya letswai leo barutuwa ho buang ka lona gore ebile barutuwa ha se letswai fela empa barutuwa bana hantlentle ke lesedi jwale taba ya lesedi barutuwa babaretsi ba lesedi FM lona ba mametseng ke bana le taba ya hore lefatshe la rona lefatshe leo e leng motho lefatshe leo re buang ka lona ho seng hona hwa letsatsi ha re bue ka lefatshe la Petersburg empa re fela re bua ka lefatshe leo e leng nna le wena le wena ya phelang lefatsheng le le ka kwano mohlang lefatshe la hao kapa mohlang Elisha a kopana le sehlotshwana sa banna a utlwa taba e reng ho bona ba reng ho yena ba reng ha o bona na le yena le motse ona o thutse botleng jwale ke tlalwa ke taba e reng motse ona o thutse botleng e temetse bomme le bontate eo reng ha re itadima ka mehla le matsatsi re fumane e tla emetle re fumane re le motadimile le ha re mmona motho wa tsamaya lefatsheng la ka kwano a kentse disutu eo e reng a moha motadima motho o bona a dutse motlotlwaneng o rategang empa fela re sa tsepe gore lefatshe leo a dutseng ho lona kapa motho o a neng ho ona o hloka ntho e kareng letswai jwale Elisha a fumana ditaba tse di reng na ha o bona le motho ona o dutse botleng jwale e kare o re mfefela le lefiswana le letjha nke ke o lokisa motho ona amen alleluya mohlang ona le kutlwisiswa letswai mohlang monna wa sefofu sa bartame a mama Thuli a kopana le lesedi o re a na le mokgwa o e kareng lefatshe la hae ha le a loka yabe o kopana le lesedi e santsa hweletsa ba ntse ba re o ya rasa o ya hloniana a nna a tswela a thuma a bile sa ho monga bophelo e ka rona utlwa gore lesedi le teng ho seng hwa letsatsi bomme le bontate lesedi la mobitsa la mobitsa ha lesedi le mobisitsa le la mo tloheleng a ka kwano yabe o latla thobane ka lebaka fela la lesedi lesedi leo re buang ka lona ho seng hona le letsatsi letswai lena bomme le bontate ha re ha dinako di le tshwalo ka nako ena e tshwana re kopana le gore disedi di tlhwa le re kopana le mahlwa dithabeng fale gore re tle re fumane tsela ntate motshweneng re fumane tsela ya mo re tla yang teng le tshwaneleha ke gore re bane le letswai le le tla haswa gore re tle re fumane tsela ebe letswai lena le sa re go bane le tsela ha ke tla tloketela ntate motshweneng ke na le tabanyana tse nne fela tsa letswai mama Tholwana gore re utlwisise gore ga re bua ka letswai re bolela kang mehlang ya kgale difritse di ne di le siyo empa fela bomme le bontate bogolo ba rona ba ne ba na le mokgwa le tsela o ba ne ba sebedisa letswai ka ona ba ne ba etsetsa letswai gore di kene ka gare go matlo ebe di tswaha di bolwe tswane le tswai le re bua ka lona ho sem hona le bana le kutlisa le tswai mama thuli le tsa hore ho ho bana le tshiriseho mo maphelong a rona ebe tswane ha re tshirisehile le fetwa di noko tse di hlabo se hang ho bana di tswane sina le tswai ha di na tatso e hantle tswane le bana le kutlisiso ya hore e ka re le tswai lena le hore le tshwereng ba bo mme le bontate le go fetoga senoko se se monate e tla re ga ba retadima ba ba ka ntle ba ka ba bone mokgwa o le tsamayng ka ona ba go bana le keletso ya go bana le tatso go bana le tswai le ka etsa gore o nyorwe ntate mo tshweneng empa le re tsatsa tsa gore ga o nyorilwe lefatshe lela le o tshwane o kelwa ke le nyora la ba go lakatsa go tshwana le rona ka lebaka fela la gore bophelo bo re bo phelang bo batla bo fapane amen alleluja kreste modimo ke emele
2: ntate moruti le tholwana le momamedi wa lesedi morana motshweneng ntate mooki o re pela e latlhela fatshe o bua ka botlhokwa ba letswai ebile o ya ka botsebo gore gantle gantle ntlo ye nngwe le ye nngwe e ne le setlamo gore e be le letswai jwale tholwana ga re tlo e phethela momamedi ke setlamo gore lelapa le leng le le leng le be le motho ya rapelang momamedi ke setlamo gore lelapa le leng le le leng le be le mokolokotwane wa sephiri mo ba kopanang le a maatla otlhe momamedi ga re tlotswa ke setlamo go seng gona gore lelapa le leng le le leng tholwana le be le lesedi ga ke tsebe momamedi wa tshebeletso ya lesedi o utlwisisa botlhokwa ba go ba le letswai e leng mo le rapelang teng le le lelapa utlwisisa bonyetla kapa bokgoni kapa tlamego ka mantswe mang dintho tse di morena motshwaneng ga re sa tlameile go qeta re tlameile go bolelela batho gobane nako e atamela yeo mora modimo a tla gotla ka yona mme bothata baka ke ga ka fitlha tholwana a fumana ka gara malapa re apere diaparo tsa dikereke empa re se lesedi a fumana ka gara malapa re le batho ba lokile empa re se lesedi a fumana ka gara malapa re kwaletse batho ba phelang ka mafu a itseng gobane re sa batle ba bonwe ke lefatshe ga ke tsebe ga e ba ga a fitlha mong a bophelo a fumana maemo ntate mooki batho ba lokile empa e se lesedi morana motshwaneng tholwana le momamedi batho ba lokile empa e se lesedi go seng gona ga ke e nyatlhatsa ke e romela go morana motshwaneng ke bua mantswe a re momamedi re kopa go seng gona ga ba o tadima ga ba o sheba ga ba o bona ba sekere ba o botsa o kena kerekeng e feng empa ba bone ka mesebetsi ya gago gore yena ke a binang se fela se reng o ya halalela o ya halalela o ya halalela
0: jehova wa magotla ei ga o naya tshwanang le yena ka galele ai ntate moruti motshweni
1: momamedi wa lesedi jeso o re go ba rutiwa ba gae ke etsa mosebetsi wa yang thubileng letsatsi le sa tshabile gobane nako e atla eo ke tla phirimelelwa ka yona ke seke ka etsa mosebetsi o na re tsebisa gore nna le wena re fuwe nako le monyetla wa gore re be letswai la lefatshe ka mantswe ya gore moo re leng teng re tshwaetse lefatshe ka mesebetsi ya metlha re be lesedi karoli fifi meseletseng ya matsogo karo malapa mebile mo re tsamayang re be mehlapa e metle e molemo momamedi re phetela tshebeletso ya rona thuli maybe taba ena ya go re be lesedi le letswai ntate seboko ntate maphale e pakwa ke moprofeta Isaia kgaolong ya 60 a motso o moo ore morena Jehova o ntlotsitse gore ke bolelele ba madimabe ditaba tse molemo ke bolelele ba tronkong go bulwa ga yona ke bolelele ba tlamilweng
3: tokoloho ke mosebetsi wa letswai le wa lesedi ho lokolla ba tlamilweng ho kgothatsa ba lahlileng tshepo le ho fodisa ba kulang ka kreste morena a re rapele mohau wa morena wa rona jesu kreste o be le momamedi e molemo ntate o be le bohle mme mohau wa morena jesu kreste o etse hore bohle re be letswai leo modimo a le tlisitseng a le thabelang re nnoke moo ho ba bang teng mme re be lesedi moo ho leng lefifi ditšhaba tsohle di bone goba re bitswa ka lebitso la gago mme di rorise di o tshabe ka lebitso le le tla lebinwa ke batho jesu ke morena amen.

0: Ke tholane moletsane maletsatsi se jake bile mohlophisi wa lenaneo DJ Lavaskena yana nga hlophisitse mino e tlhabolle e fella mona me hosane o tla ba le sposhe ke se bongile sonopo horra ke a le shibe le metso e medi re fetela moifong wa ditaba wa imatlafatse
1: lenaneo ke le imatlafatse ka di makatso folofi.
2: Ke lebohile haholo Thuli, tsamaya o ile o phomola hobaneng ya gautema ka jeno o e kgathile. Nna le wena re tlo boela gape re teana gape nakong e tlang kwano sealemoyeng. Momamedi o fela go le jalo lenaneo le kenang ke la ditaba ke la imatlafatse le tla go wena harampa ya motsheare. Empa pele re tlo kena o tseo re di tlhophisitseng ga re suthele tshweu mosi wa tshweu gore a re balele ditaba tsa gore ena.

Mamedi di fella mona di daba tsena tsa hora ya le shomele metswe medi ha re di ano tse hlahlamanga e lengatsa hora ya pele ke khutlela wena di makatso ha mo le moifo.

0: impapili o tla balla dihlotsa tsona.
1: Komishini ya Madanga e bapala kgatiso ya moqoqo pakeng tsa mofu le mokganni wa lori e hulanga makoloi. Ho tsamatshaba mo presidente wa Russia o etela dihlekehleke tsetse kwanga lewatleng la Pacific lekgetlo la pele. Mamedi tsena le tse dingwe kenyeletsa le tsa bolipi ke tsena di latela.

0: The legend are so high. Pijana mo utile jalo Westlife. But have you ever loved somebody so much it makes you cry?
1: I taka jeno le gatile gatala hao. No mami.
0: Ah, ke TNL take me home ya ka she.
1: Ba ni joki tsibile. Yo.
0: Ba ni ke tsile go kola ga tshela afternoon drive kana e ka jeno me he tsamela tsiba go se fetu ke buitse ha bi so galo ho sane a kwano le naneng na lwana ha re kopana o party time ho tloa ho reng ya borobedi ho isa ho reng ya le shumele metso e mmedi ke tlabe ke le sio
1: ho ra tell. Ah, tsabe ke lokotse ya ke le mo.
0: Eh ya.
1: Ke so le. Ho
0: tso fetsa.
1: Ke so le di tsa.
0: Ho tso fetsa. Me a repetitse tshepo jwa lo ho mo ipo ntse ntle mathata wa matsohlo se buhudi e ke di bone matsela le mo ipo ho reng ya busi ba bye.
2: Ke le buile ha holo skim sa drive le sebeditse mama medi ho fela le jwalo. Leno le kenang ha jwale ke la dintlha le diketsahalo tsa letsatsi ka leng mme lono le tlisetswa ke SABC News. Re ikemetse ha re kgethe nku ka pere empa pele ho moa re fetela ho ntsane rantwa ho re balla ditaba tsa hora ya botshelelang.

ke lebuile ga ho lontsa ne rantwa ka hore balla ditabatse ho tsa hora ya botshelela mo mamedi ho fela ho le jwalo lena ne o le kenang ha jwale ke la dintla le diketsahalo tsa letsatsi ka leng lona ke la ditaba la matshohlo ho le CDFM ka jeno ke la bone go di odimo ya phato ho hlola fela matsatsi ya le shomele metso miraro selemo ke se odimo sa ketetse pedi mashome ya mabedi le metso tsletseng a mohlophisi wa lona ke se gametsi moilwa mohlaisi wa lona ke mokete monyobo ra tekhniki wa rona ya re laolelang kgaso ho etsa bonnete ba hore tsena tsohle di fihla wena ntle le tshitiso ya letho ke Stanley Motsathebe mme re ballwa ditaba tsa hora le hora ke Ntsane Rantwa la ka lebitso ke Kitibone Matshela hara dintlhagolo tsa letsatsi la kajeno re fumana hore letona la ntshetso pele ya setšhaba Daina Pule le re letshwengwa gagolo ke palo e kgolo ya baamohedi ba SASSA ba emeng mela emelelele ho fumana dithuso tsa bona sa kgwedi le kgwedi. Mokgatlo wa basebetsi wa COSATU o re ho na le kgonagalo ya hore ho tshwaellwa monwana ha setshwantsho sa molao sa diphetoho tsa ditshebeletso tsa khiro se seng se le ka pela palamente. Nyewe ya ho hlohleletsa merusu selemong sa 2021 e kgahlanong le moradi wa moporesidente wa mehleng wa naha Jacob Zuma. Eleng Dutuzile Zuma Sambutla e tla tswela pele ka laba mashome a mabedi le metso e tsheletseng kgweding ya Mphalane selemong se hodimo. Iphumanele tsena mmogo le tseding tsatsing la kajeno ho tloha horeng ena ya botshelela ho isa horeng yane ya bosupa le hopola hore lenaneo lona o le tlisetswa ke SABC News re ikemetse ha re kgethe nku ka pere dumela hle.

0: something amazing.
1: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lapa la hao. The funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re ro fepeletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di foromo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Hona lento e nkileng le fatse ka sefifo hona jwale. Now so ho hlokometse, pina e tshisang e tswa ka jeno. Motho e mong le e mong o sa ntse a etsa challenge ka yona a e jaifela. O bone motho e mong le e mong a sa ntse a bina le yona. Bokamoso ba mmino ha bo sa emetse ho sale. Bo se bo le hona jwale. Ka kitike mmino wa maobane. Wa ka jeno, le wa hona jwale ho Summer 32. E khutlela ha ye San City. Kana le shume le metse mehlano phato ka fa 7 mantsibuya. Ka kotloloho ho SABC1. Di tikiti di rekiswa ka potlako. Reke ya ho hona jwa

0: Didaba tsena tsa hora ya bosupa tsona di fella mona tsela delang tsena e tla ba tsa hora ya borobong le na neolo e kenang ha jwale ke la dipapadi ka sibidi molefe.
1: Sadi papadi. Holy City FM.
2: Khatse ida. Wikisetswa ke Hollywood Bets. Re a betsha ho rota thabela ho ba mona.

0: dijo tse ntse o di pheleng tsena ga ke di batle
1: gantle mathata gao ke o tlo itima bophelo jwa ka baka la puleng
0: mamela motswana ke tlhoka e mamela
1: oele

le hlana hlana ke la modima hla ho phetisela le patlelo mbohle ba habile ka mona ka surprise bill ho tla nisa ka ngho rena ho ntse ho etsa hala dife ya ka jana ho lo ke di kitse tsa tharolo kholo le mashumatsiletseng a motsi supileng ya monyaka na tefela.